guarito perché a volte serve fare posto. Tu chi sei davvero se l'ambiente condiziona, ti peggiora, ti costringe a diventare un mostro. Tu sei lo stesso uomo quando sei da solo, sei lo stesso uomo senza un'arma da puntarmi addosso. Morire più volte non vuol dire niente, se una parte sopravvive sempre. Da quando ci bastava un beat da fumare, chi le attacca delle? E mi sentivo Big Girl con quella giacca in pelle. Si parla spesso di ossessione, di visione, di connessione. Trovare il senso nelle cose, la formula, la pozione.